0: Tu vuoi rimanere
1: Vuoi rimanere?
0: Rims 25952, Danny, good morning.
1: Yeah, for good morning.